Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.

0: tuum, homini negotiatori, querenti bonas margaritas. Inventa una preciosa, dedit omnia sua, et comparavit eam.
1: Cum omnibus mulieribus sanctis, fratres, salvatorem nostrum confiteamur, simulque invocemus. Veni, Domine Iesu.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, che hai perdonato molto alla donna peccatrice perché aveva molto amato, perdona i nostri debiti.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle sante donne e aiutato dal loro umile servizio, concedi a noi di seguire la via della carità.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, ascoltato come maestro da Maria e servito da Marta, rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà, fa che aderiamo sempre ai tuoi desideri, nelle parole e nelle opere.

0: Manus Domini confortavit eam, et ideo erit benedicta in eternum.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificati, li ha anche glorificati.

0: insultavit cor meum in domino, et delatum est cor meum, qui aletata sum in salutari meo.
1: Dominum per sanctas mulieres pro ecclesia deprecemur dicentes. Recordare, ecclesie tue, Domine.
2: Ricordare, ecclesie tue, Domine. Per le sante martiri, che con cristiana fortezza hanno vinto la morte, dona alla tua Chiesa, in mezzo alle sofferenze e alle prove, la forza dello Spirito.
3: Ricordare, ecclesie tue, Domine.
2: Per le spose, che si santificarono con la grazia del sacramento nuziale, dona alla tua Chiesa la fecondità apostolica.
3: Ricordare, ecclesie tue, Domine.
2: Per le vedove, che hanno illuminato la loro solitudine con la preghiera e le opere di carità, concedi alla tua Chiesa di testimoniare al mondo la forza misteriosa della carità e della preghiera.
3: Ricordare, ecclesie tue, Domine.
2: Per le madri sante, che generarono ed educarono i loro figli all'impegno civile e alla testimonianza del tuo regno, dona alla tua Chiesa di generare tutti gli uomini alla verità e alla grazia.
3: Ricordare, ecclesie tue, Domine.
2: Per tutte le sante donne che hanno meritato di contemplare la luce del tuo volto, concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna gioia del paradiso.
3: Ricordare, ecclesie tue, Domine.